0: Patiu si vinis que lleca canine Paco Vázquez la tu guagi lugantene sopa gubilla veu cabani nudi. Sirusa tu. Diu si quixe pelatu saca nutu cay una diaga tu. Te cauini si caru. Casi ca canine a la tu lugi barusa vidilla lubi te cauini la. Saque ca cayanda canine a la tu lu Facebook. Radio teca te cauini. Rari na patu stillanu. Rari na patu miati ganda guinu. Chupachona di ya yan allí. Ribesa, nasaca, nutu, ribesa. Sicaru. Nutu, casaca, tulu, gendananda. Kudi, dius, y lanu, guaji, di. Yan allí, ingegie, chegui, gubinisqui, yeca. Uf. Na, vini, novedad, novedad, o, gie, chegui, gu. Vedanda, gie, chegui, gu, vedauganda, gie, chegui, gu, lanu, stubisa. Ne caia cane dius i la cadu i arunu gie cegigu, Luisa, di. Maru i attu vinis qui geca nanna giccinu. Girassi ginga nu ni casacca, girassi ginga. Canava nu lu dius i gudilla nu genda navani, genda nasacca. Nuru stalle nira calaginu giduianu, nuru stalle nira calaginu guninu. Nuru stalle lu genda na iecera arabinu nacchigne pegigiaganu. Casinacca nu gigi, casinacca nu vinni. Maru si casinacca nu binisa, ne casinacca nu binni gigigiedi. Rarighi gigiedi inga navani, rarighi gigiedi inga cadà, rarighi gigiedi inga cabici, rarighi gigiedi inga cudì, rarighi gigiedi savisende lula rabi nunga binischigeca, nanna gicci nu girassi tula seda, zagiagalu nula sicaru, zavani ne nula sicaru, Nappanu stallerugela, ci gituianu, sa, wasinni, ragigigna, stalle tula, ce guidigia, ce guia, ci gettina ganda, ci topa sisa, chi si cave. Nappanu stalle vinni, bici valunaca sa di Luisa di, ne tovi tovinga, bisalagi. Guni naroba, gappa pestalle ni gudì, gappa pestalle ni cusiecene, gappa pestalle ni gibani nenu lugendalisa. A che ne gana che vinisci geca, giette la savisende, giette la gigigie, la guia si ni casacca gigigie, la guia papiana gana nuca ve gigigie, magace si ni gana. Nestippa stigirà, girutti di nala che gappa sisa siguni, girutti di nala che gappa di sisa la sigudì, si stippa, ganda gaccaneghi già, via wasacalunu, ne cadiderudi, stalle inganni mawadidinu, ne nanna giccinu la vinischi gecca. Stalle stalle pesa che cala paccadine stippa, paccadine genda piani, ne genda la narcisti girala, chisa nagan, ne sandaru i bighetta genda la ciaui. Geruni guacidi la vinischi cecca. Rudia di uschisce pelato sacca caianda ca giuna diaga tuna, lughi barusavi di lubiteca winisi carula, ne mappe canu stalle vini caiuia, mi attirari, lu Facebook, casera seda Huicho Luis López, schisce pelivice, Mexicali Baja California, José Alfredo Matus Cortés, Pinotepa Nacional, Luis Vera, Alejandro Carballo, Padius y Biche, Juga Padius y Bichi, Luli, Carballo, Quiche Peli, Carballo, Rarina Puna Biche. Si cacá vinis que llega, si cacá, no guía cheguigo allí, di. Casipe guiasa guía cheguigo, caidovina, cacherica guigo, picunisas, di nuca. Raligi cabini, cayunisa, di Luisa, di. Ma se da gigi ca gereca, ganga cuquani, ganga cabigi, ganga colui, alani, ma se da gigignani, gasi una diaga vini, maiacca, gilani, gassaluni, ma se ghibani, ne ma se ietteni, ma sintani galla uigigi, che stino della vinischi cecca, lunesa, Belisario Dominguez, che decce peyu duro, Gigi gestiru di, racche mai cani ti ghia, lunesa caio si veu sa gici, racche ma cusa ni ne sarà rindani gubigia, lunesa Hidalgo, riette ni lunesa reforma, rindani, lu soppa, lu gage, indaghi, gigiesti, inutila, racheba, gugiluni, gugiubini, cigiluseni, la, raricara, iuturo, nappa, non dani, gigiedi. Padiusi, na Angel Orozco Martinez, ne Sari Morgan, ne Sakeka Roxana Ortiz, ne Omar Toledo Guerra, giusquise pelato. Kerige la didi ija si ru ganda guinenu girani ru quani. Girani ribani lu, dani la gidono, dani casaghi gigiedi. Nanna tu signella vinisquige catila a canigi gulle canila. Gulle caniti ganda uccigna canilan. Ucchigi canilan. Quigi canilan. Gossivani canilano lu gendanisa. Giandi stalle ni mavicia. Magagesimi, uasa ni cadi nacchigne guccianga sulla siala gendavianica. Ni riduiano, sanda camacadi racchecca, racca casadi, casigugiugi che rabinuga, raracca, velagosto, gallaui pegigigie, stilu di vinischigecca. Sì, sì, la paccheruganta dirà che, ma cadisnesa di cacca dirà che, marige la parà. Si cacama se da guccia. Guasa, ni zulua sia, los que davi andi rabila, ni cadina quiñe cuchanga que enda nacha uistini, ni cadina quiñe cuchanga que enda lisa astini, ni cadina quiñe cuchanga que enda nanjo astini. Pabianga na roba, la gito, ni que enda nanjo astini ni sa na cabela, cadu y anu que enda naka. Ma biganu ni sa ye. Zia anaguja lu calayuca, ma pecavito palus tal levindila, ti vini viciva lulla giusti. Gabinu diusila, gutiru lano. Gabinu diusila na chegno cecenano ni. Gutinu, gussi cadenu. Ti lave sa che cala chiave lano, ne gutive lano che andara sacca. Lorenzo Manso Vasquez, giusquice peli, sacca caiuia luna e cabina di Agalutte Cauini Sicaru, Maria Luisa Guerrero, Beatriz Castillo, Mariano Ramos, Nararila Cecilio Villalobos, Ulises Pentágono Jiménez, María Luisa Guerrero, Padiusi, María Luisa, Negira Vinicayu y Alu Facebook, Radio Teca Teca Wini, Negira Tocayuna de Agatuna Arari, Lugui Barusabi de Yalubi Teca Wini Sicarú, Sacasti y Yatu, Susete Pasila Natu Guayidi, 971-154-2472, Cadi Chiguindadia, Alu Facebook, Dina, Geruni Pasuya Catulá, La Guya, 971-154-2472. Pinisquilleca. Bueno, pues a velatu. Calle Cheniala, tu guayidila, ne más tal levini, cayuna diaga guayidi, cabeza guieche guigunes araligi. Rudino ti diusi cabini, cociva lunano y Luisa di, stallengatula, ricciaga, stallengatula, ridopalu, stallengatula, racané. Cadisti padisti tovi luciania. Stalle vinninga rie riunnu rudina racanelisa. Cicacattinga santa gire caro casagici. Ne caia charru gisigela. Ne wicegela. Ne via si attilubina vidila. Cicusse gunenu bella cegigu. Esaccaru stigica. Ramasi gire canu. Nenandaca. Sa anirunica vinnicara Rodrigo Carrasco, la carunica veti sa agigi sticave, sticave nice gigo, ne stipera Rodrigo Carrasco, lugande nega gubigia beu di gusuluni, cionna gubigia runica veni. La cicite iuse, ne nura chi va casquidi casa, ma via tu para nagassi nagucave, ne cavigi cave squidi, cadigusia da dinu casquidi, sa checca. Rudietti diusi na velana Cristina Jiménez Gómez, giraggi runa diagana Cristina Jiménez Gómez, tilla nu, Manuela Vázquez, rudietti diusi li Manuela, ne Ángel Orozco Martínez, aqueca, ne Catalina Terán Santiago, aqueca, ne Felipe López Martínez, engeca ti diusi giratu. Ravela, tu gala wiki gigie, dila, la casanda chinetu cascuidica qui vaca, raquenu, casirabinu, casiruni vianula, giu caballito, lunes apel dama, pase duti ne sararindani gubilla. Lugaiu si vea un'attività che la cusa lu, ne sarà riase gubigia che la racchepe, suia lu, para, i guieca, vinniti, ieusuaca, iracca, schiva, che la cavigi casquidi, c'è, ci ghiecce, sa checca. Narari, muy hermosas nuestras tradiciones. Esperemos que ya no sigan modificándose las regadas y cuidar la imagen de nuestra ciudad. Es muy lamentable mirar después de las regadas toda la basura. Yandí, Vinishkiyeka. Yandí. Nesanta Kazuji, Banu Donda, Lugiato Tikasina. Rísila, Lagundachi, la Calato. Gundachi, Nula Calano. Guinine, Nulano, Nirula, Araquema, Ucano, Tirichi. Araquema, Guinaban. Nana Tushingarizakala. Nabe. Kirapa dinu, que gana dinu ziguninenula, pasisha nugandalunanu, pasisha nazenu, giranu gazula, sia, runinula, tika si pegiluse, que calaridu, ya no girani mareche, girani mari, girani rianata, tu tika si nace sisha pa calle betini, sa pa calle betina ganda, pasisha gunda begulani, ma que ni quiñe ni la, raqueca susana veni, raqueca susabi veni, gacanenu, la de Giranu, Lunanu, Riana di Vinishkiyeka. Rudieti diusi Jesús de Natividad Terán Jiménez, Yusquishepeli, Ebenezer Valdivieso, Yusquishepe Beatriz Castillo, diusi Quishepe Rosa Vázquez, Sacacayuya Castilla, Nurari, Lu Facebook. Negira tu Vinishkiyeka, Cádiz de Dagindadia, Lu Facebook di. Dila Nagenda, Chupachona Sidilla, Nezula Sia Mavitaleni. Guasa, Calle Che, Canieria Lato. Gana tu lararina pa tu tibinisquilli tu Paco Vázquez. Cani nerula tu dillaza. Cayui nerula tu dillaza. Calle chenerula tu dillaza. Nenesa tica sigui ya ganu la vinisquilleca. Dillaza canga gului lano. Dillaza canga ganashili sano. Dillaza dinga uquichi lano, uchiña lano. Gapanu sartinu. Gapanu daniligi nuniru. Gapanu calisartinu. Gapanu stale stale peca viniri jaganu. Kadi gusana dinu giru tistubi. Kasika rijinyanu. Dani kasa, pawashini, pariji, paluka gie. Kadu yanun dani skijinu dila. Sakaka. Sikakape vini skijeka. Sikakape kakinye. Pasila ala. Raka. Gijinyanu. Gudinanu. Staleru ni zandaguni nu dani kaskijinu. Ngeruni na ala, cherila, giraji. Rivijela tulugendalisa. Na cheri giraji rivijela tulugendara yeche. Ne diusi gusavindayala tus tales talepe. Sikaru giana tu vinilu Facebook. Nala na paroa staledilla. Guenia vinishkiji nulari. Lugi barusabidilla lui. Teka wini sikaru. Laika tigendarigiji. Naroba nadipa na yeche. Sikaru ne stalepe gendaranasi. Kaline vinishkiji tulatu. Paco Vázquez. Nemakara naturari. Nijandingarisaka. Chiquianane abin ni lu, gibaru sabi di yalubiteca winisicaru, nenegasi tumba y vigeta, vinisquilleca, pasilla di yanatula, 971-154-2472, de macanana tu ni yandingarisaca. Ribeza, mapeca, pues, laga ti di chiquigula, rari, callapanetuna, guajidi, ne que guaji que yanda di, nieta guenia la tustilla, nula, runi. Vire, Guyar, Aricanda, Niguichi, México. Numbasiado, Maucanedius y Vivigueta. Manu Ararila, ne. Pues dicha pema callanda, cayu en ustilla, ¿no? La tapo, Vinisquilleca. Nuru ni Guenia Latun, esa que canana, la patusilla, Guinetuna. Geruni, cabeza pia, 971-154-2472. Necatidiusi, Parandinutu, Siguayu y Astuca Sadi, ni Macalatu, Guisiguela, la Huigela. Turanu, chonanesa sa cancara catigela, ramasigere canu, belaro rabinu, turanu chetu, tulanga guligila tu, paragidu, yanubinisquilleca, nagasima guidu, yanugala wigijica, nagasipe, gireca ya, rari, lugayu, gigabaguayidila, nandaka latu, chigidu, yanu, giechegicuca, dingastillanu.
1: Padiusi, yanna, gucadiaganu, stillanu.